0: Una sera mi son presa sulle ginocchia la bellezza.
1: Amara!
2: E l'ho trovata amara. E l'ho insultata.
0: Una sera mi son presa sulle ginocchia la bellezza. E l'ho trovata amara. E l'ho insultata.
1: Amara!
0: E l'ho trovata, amara. E l'ho insultata.
1: Streghe.
2: Mi sono armato contro la giustizia. Voglio scomparire. Streghe, miseria, odio.
0: Odio. Proprio a voi è stato affidato il mio tesoro. Dal mio spirito riuscii a cancellare ogni speranza umana, su ogni gioia, per soffocarla. Mi avventai con un balzo sordo.
1: Bestia!
2: Balzo sordo di bestia feroce.
1: Feroce!

0: imbrucato i carnefici per mordere, cadendo il calcio dei loro fucili.
1: Dell'idiota.
0: Ho invocato i flagelli per soffocarvi nella sabbia, nel sangue. La sventura è stata il mio dio. Mi sono steso nel fango, mi sono asciugato al vento del delitto e alla pazzia. Ho giocato brutti tiri. E la primavera
1: dell'idiota
0: mi ha portato il riso atroce dell'idiota. La sventura è stata il mio dio.
2: Oddio.
3: Bestia feroce!
0: Dunque, essendomi trovato proprio di recente sul punto di fare l'ultimo dunque, essendomi proprio di recente sul punto di fare un crack. Cercare di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di avere il cuore di av

pensato di cercare la chiave del festino di Incognito trovato per poterli riprendere, forse un po' impedito di fare l'ultimo crack. La carità è questa chiave, questa ispirazione, prova che ho sognato.